tu non vedesti in me che un'ombra della via, ma mi piacesti tu, negli occhi ti guardai, ed ora senza lei ti ho visto ritornare.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà, poiché d'amore mai.

0: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.
10: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
11: Va-
6: I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
3: Unieuro, batte forte sempre.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non

0: svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ed una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 cat ed anche il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è dato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

è la bolla di calore e non passa. Un ciao e un buongiorno a tutti, un buona colazione a tutti e naturalmente quella che più conta è il buon ascolto a tutti voi. Un paio di volte è mancata la luce, piccoli blackout che comunque qualcuno di voi avrà recepito guardando la televisione, perché nella radio siamo autonomi, la televisione dipende dal canale appunto, ed ci è voluto un lasso di tempo più lungo per ridare il segnale, però tutto sembra funzionare al meglio. Speriamo di non anticipare poi qualcosa che mi devo rimproverare per averlo detto. Abbiamo l'appuntamento, l'ho detto, con la lirica alla grande. Vedremo anche la romanza. Io sono sempre curioso, me lo concedete, sono curioso sempre nelle uscite di Anna. Vedremo quale romanza favolosa, se l'Anna sarà disposta, o se non l'ha già fatto, perché vedo le segreterie telefoniche lampeggiare, quale diciamo cos'è il le palle del no. Insomma, lei le romanze più strane, le canzoni più strane, insomma, vuole emergere dal gruppo. Mi sembra logico, non è la pecora nera che fa la differenza, è le bianche che sono tutte uguali. È vero, Anna? Perciò togliamoci da quelle pecore bianche e andiamo con le nere. Cos'era la romanza del... vabbè, non mi ricordo. Il ciullatore, no, non era ciullatore. Andiamo con il primo notiziario di questa mattina. Allora, niente giochi, perché tutto la siamo... diciamo al caso, ma ho poi tante veramente tante notizie da dare a tutti voi, tutte notizie poco belle purtroppo, diciamolo, notizie poco consolanti, ma andiamo immediatamente col nostro notiziario. Mi è venuto in mente la romanza di Annetta, è L'Uccellatore. È L'Uccellatore, c'è una romanza, perché all'epoca, ma lei ha trovato anche L'Uccellatore. Meno male, sempre mi scappa da ridere. Vedremo se troverà il passerinatore questa mattina.

0: Notizie Flash. Notizie Flash.
1: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamo invece la baita, avete prenotato il fresco della baita, avete prenotato la baita per Ferragosto e non solo, la baita è il ritrovo della buona cucina, del fresco, della natura incontaminata. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Ricordatevi sempre la baita. Ed abbiamo il gattino, un gatto maschio, un gatto maschio che cerca casa a circa un anno. La padroncina è dovuta andare nel suo Marocco. Per informazioni, chi vuole adottare questo gatto meraviglioso, che sulla mia pagina Facebook, fate il 347 03 61 628, così pure per Teo che è un cucciolone, circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, chi lo vuole adottare anche lui è un sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori Calicanthus, è aperto oggi pomeriggio, chiedo scusa, è chiuso, perciò Calicanthus è tutto il periodo estivo, chiude al mercoledì e alla domenica pomeriggio Calicanthus. Calicanthus sempre a vostra disposizione con fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. È un qualcosa di eccezionale. Il pensiero del giorno di Calicanthus, mandato direttamente da Merano, dall'amico Riccardo. Merano Riccardo: quando aiuti qualcuno, fallo ringraziando, perché la vita ti ha messo nel posto in cui doni e non nel posto di chi ha bisogno di essere aiutato. Molto bello, è molto bello questo pensiero del giorno di Riccardo per Calicanthus, piante e fiori.

0: Ed andiamo con Trump, megalomane, o in versione pura megalomane, veramente chi lo conosce e lo vede con il mio aspetto, dice che tutti gli chiedono se farà il terzo mandato. Dio è la Costituzione, dice lui, non me lo permette, ma guarderemo di cambiare la Costituzione. Io vorrei vedere le facce e le firme di chi chiedono a Trump di fare il terzo mandato. Io vorrei vedere, perché è un bluff. No, per fare da divo come gli spacconi sanno fare in un modo. Poi abbiamo altra, siamo a Cosenza, sono stati, grazie alle telecamere, presi due fratelli, sembrano gli assassini del... diciamo ragazzo di 34 anni massacrato di botte. Se ciò fosse, è pena di morte. Ma possibile che i politici non rivedano queste leggi se ci fosse un dubbio assoluto? Ma in quel caso, per la crudeltà, la futilità delle cose. Due fratellini, come già era successo, due fratelli che sono in galera, i due boxer. Insomma, mettiamo hanno, pensate che quando si è colpevoli, hanno la facoltà, sono dal giudice, ma si sono presi la facoltà di non parlare io e tutti voi. Se innocenti, griderei la mia innocenza, i particolari di perché non potevo essere l'assassino, due fratellini, l'assassino, perciò la delinquenza è il seme di famiglia. Veniamo invece a Ceuta, nuovo affondo di Madrid a Roma, prevalse la logica elettorale interna. Perciò altro sfogo di Sanchez con il governo italiano. Ed abbiamo l'Etna che non si placa, anzi, l'Etna sono due nuove bocche all'aeroporto bloccato ancora. Ieri abbiamo visto sui telegiornali l'afflusso, la gente a dormire per terra, insomma, cose di una criticità enorme, mentre invece l'ondata di caldo e l'afa, l'ondata di caldo e afa sono le più lunghe dell'estate, perciò 6-8 gradi sopra la media stagionale è un qualcosa che viene percepito da tutti noi. Ed abbiamo un'altra sortita del presidente americano più amato nel mondo, sto parlando di Trump, ironicamente, logicamente. Pensate che la CIA è la CIA. Insieme alla FBI hanno scoperto che Trump tanto tanto amato, scappa da Ankara. Trump per scappare da Ankara era nascosto nel carrello catering di un aereo che doveva trasportarlo. Insomma, il Washington Post ha fatto una ricostruzione dettagliata di quello che può essere il presidente. Speriamo molto invece che gli diano il buon servito a metà mandato. Io me lo auguro con tutto cuore, lo dico a cuore aperto. Ed abbiamo invece in Columbia, si scava tra le macerie. Finora sono 230 i morti e circa 2600 i mancanti all'appello, perciò pensate quanta gente c'è bisogno, lo dico a Trump, Netanyahu e al Putin, di ammazzare tanta gente quando c'è di mezzo logicamente la natura, che grazie alla ignoranza umana sta facendo diciamo il bello e il brutto tempo. Ed abbiamo l'Ann Mitch, dopo lo sfregio dei vandali al parco dei disabili a Parma, arriva l'abbraccio di tutta la città, l'abbraccio di tutta la provincia, gli aiuti che provano anche qui. Anche qui dico, cominciamo a fare, sono giovani, non è certo uno di 60, 70, 50, 60, 70, 80, sono giovanissimi che hanno messo a soqquadro un parco per i disabili. Ora c'è la gara per aiutare l'associazione aziendale, private, in prima linea, per dare una mano, per ripulire il danno che hanno fatto. Del resto il motivo c'è, perché i politici non sono capaci di legiferare. Mi spiace per loro, ecco perché non sono e non entrerò mai in politica, perché, ripeto, la politica deve essere una cosa giusta. Secondo voi i due che hanno ucciso diciamo quel povero ragazzo sono minorenni, non hanno niente da patire? Ma vi sembra logico? Dai, vi sembra logico? Questi qui saranno minorenni. Ieri, un esempio, non faccio il nome di un supermercato, ho sfiorato la colluttazione in un supermercato di Salso. Tre ragazzi che sembravano ragazzi per bene, sembravano, prendono le buste, una busta, hanno rovesciato una busta per terra, non si sono degnati per prendere il pane di raccogliere la busta. A questo punto Donatella, per evitare il peggio, mi ha stretto il braccio, mi ha fermato, gli ho detto: ma quella busta lì chi la deve prendere su? È vero? No, datemi torto o datemi del coglione. Questa è la gioventù di oggi. Lui, come se neanche gli avessi detto questo, e io avrei insistito, se non mi fermavano, le avrei fatta raccogliere, invece l'ha raccolto Donatella. Ma voi trovate che ormai il mondo va alla rovescia o no? Sta andando a rotoli. Ed abbiamo tutto anche per merito delle mamme, famiglie e i telefonini, che sono l'assidua rovina di molte famiglie. Vende alcolici a minorenne straniero denunciato dai carabinieri per l'abuso etilico, perciò ubriachi al volante, due fermi, uno drogato, insomma i nostri carabinieri ce la mettono tutta, ma è logico che i delinquenti sono tanti, poi sono sempre quelli che inseguono, e è difficile starci dietro anche per gli agenti più logicamente appassionati al loro lavoro. A Monza, Blitz, nell'asilo degli orrori, un asilo degli orrori, è stata rintracciata una delle indagate a Parma per maltrattamenti a bambini. Pensate cosa debbo leggere: agente in prova fa arrestare ieri in via Garibaldi, centralissima Parma, un violento che disturbava i passanti, e perciò uno dei 27 nuovi agenti ha fatto un'opera di bene. Mentre invece, finalmente, voi direte, qualcosa di buono c'è, e come? È la nostra regione Emilia Romagna, l'adorabile De Pascale, che io adoro, è il presidente della regione, bella figura, e Fabi, hanno fatto stanziare 40 milioni di euro per la riabilitazione alla salute mentale. Quanti matti ci sono in giro? Quanti matti che alle volte combinano grandi idee? Adesso 40 milioni di euro sono una bella cifra, saranno messi a disposizione per gli ospedali psichiatrici. Super caldo, i più colpiti sono gli anziani, ma gli accessi, dicono al pronto soccorso di Parma, sono stabili, perciò non c'è variante. Poi una cosa che mi ha colpito, mamma mia, quanto ero amico di Luca Storti. Luca Storti, grande Luca, pensate, morto, il grande Luca, grande carissimo amico, grande carissimo amico, grande persona, grande meravigliosa persona, il figlio, amico intimo di mio nipote Nicolas, tante volte portato sotto a casa, quante volte ho visto Luca lì al bar, alla gelateria 900, sempre col suo sorriso e il suo cuore grande come una ca, e l'ha dimostrato. È morto in un bosco, scout, che per andare a salvare un tredicenne, la vittima, 61 anni, Luca Storti, salsese, puro sangue, il ragazzino è in prognosi riservata al maggiore di Parma. Luca, ci mancherai tanto. Luca, hai fatto un gesto che non ha eguali al mondo. Sei un eroe, sei un personaggio salsese che servi da esempio a tutto il mondo. Ciao Luca, ciao, ciao, ciao. Addio invece, Salso si prepara ad essere sempre più città dell'acqua e del benessere. Perciò vedremo se saranno provvidenziali queste parole, mentre invece addio a Laura Verdi, fra l'altro erede del grande maestro, ha gestito per tanti anni l'albergo delle Fonti a Tabiano. Perciò a Laura Verdi, discendente del Cigno di Busseto, le più sentite condoglianze. Ed amiamo invece, mi ha colpito tanto la morte di Luca, tanto, che persona. Ed abbiamo oggi San Giacomo, Sant'Ercolano e San ci illustro. Mamma mia, volevo leggere bene quel nome. I nati oggi amano farsi valere nel proprio campo e cercano in ogni modo di conservare la fantasia e la saggezza che hanno da sempre innati nella loro vita. Le tradizioni della storia, delle proprie origini, sono da tempo sotto il loro interesse. Temono tempo e denaro per conservarle, dovranno essere il loro istinto giornaliero. Sono persone in grado di parlare in ogni caso e in ogni argomento fatto con grande intelligenza ed esperienza, se sapranno fare buona dote di scorta di energia, sapranno fare un lavoro duraturo nel tempo che servirà a tutti coloro che gli sono vicini. Devono però imparare a non prendersi troppo sul serio, ridere e rilassarsi e diventare simpatici fa bene anche alla salute. I pregi è colto e molto fedele, i difetti è dispotico e molto molto superbo. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì con locali annuvolamenti ancora pomeridiani, specie sui rilievi, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 23, massime più 36, venti deboli, qualche rinforzo temporaneo nel pomeriggio in occasione dei eventuali temporali. È il bullettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

immediatamente con la prima romanza per Paolo Baroni. Io mando un saluto a te, a Enrica. Grazie, hai fatto la l'ambasciata alla mamma. Penso che l'avrai fatta senz'altro. Grazie a tutta la famiglia Baroni di Parma. Nessun dorma, tu pure, o principessa, nella tua fredda stanza. Dal Turandot di Puccini, dal terzo atto, con il grande Franco Corelli tenore, per Paolo Baroni, Parma.

diciamo in cartellone all'Arena di Verona quest'anno anche il Turandot di Puccini, fra l'altro chi ha sentito il mio notiziario di ieri, pensate che la Fondazione Costumi dell'Arena di Verona hanno inventato costumi riciclabili, non più usa e getta, perciò sono cose molto molto belle che cercano anche se minimamente di poter salvare questo mondo che sta andando a catafascio. E andiamo con Zelia, la grande grande mitica Zelia, con Tangolità, Luigi Stracciari per Zelia di Parma.

0: Pergolita di Santa Fe, bello, grazie Azelia, sentiamo Claudio.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, buongiorno. Mi metti su una bella romanza della Callas. Ciao, grazie.
0: Grazie a te Claudio, lo ripeto, Claudio poliedrico sa veramente assaporare qualsiasi genere di musica. Il Casta Diva è una romanza dalla Norma di Bellini con la Callas per Claudio.

E passiamo oggi il compleanno di Rosanna, perciò vabbè, faremo poi dopo. Adesso andiamo con la romanza bellissima O mio babbino caro. O mio babbino caro, con Amira, dedicato a tutti voi da zia Maria Teresa. Zia Maria Teresa vi dedica questo brano dal Gianni Schicchi di Puccini.

Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
3: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 0077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Chiedo scusa per questo. Arrivano tante telefonate, tante, tante, tante. Un pensiero ancora alla famiglia Storti e alla famiglia Pioli. Veramente con tanto, tanto rammarico in questo mondo che parlo da giornalista, mi vede impegnato purtroppo a leggere notizie devastanti, notizie di crudeltà, violenza, sapere leggere questi atti eroici, questi non mi sembra vero in questo mondaccio. Ormai lo giudico un mondaccio, non un mondo. Vabbè. Andiamo, poi ci sarà la seconda parte del mio programma. Andiamo con Marisa Di Salso.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, sono Marisa Di Salso.
0: Ciao Marisa.
1: Mi fai sentire dai puritani di Vincenzo Bellini, suoni la tromba intrepido. Grazie Vittorio, salutone te da Natale.
0: Allora, suoni la tromba intrepido, grande, grande, carissima amica Marisa Di Salso.

Marisa, gran bella richiesta, gran bella, bella, bella, bella richiesta. Era un po' che non l'ascoltavamo, bella come tutte le romanze queste del resto, però era un po' che non ascoltavamo questa romanza sublime, eccezionale. Ed abbiamo Fausto Zattori, Liliana, un grande saluto a queste grandi, grandi amici e intenditori di lirica, con Luciano Pavarotti, pura sì come un angelo, Traviata, Verdi.

Ed andiamo immediatamente con la prossima romanza. Una romanza per grande Mario Del Monaco, una romanza per Enrico, il grande Enrico di Baganzola, Olola. Che hai di latti la camicia, dalla cavalleria rusticana di Mascagni.

0: Sto ascoltando questa musica a pieno volume. Grazie ad Enrico. Passiamo all'Annetta. Ciao Anna.
1: New message. All message. Play back.
2: Buongiorno Vittorio, sono in ritardo. Riesci a farmi dal desiderio d'amore la romanza? Quanto è bella, quanto è cara? Se ci riesci.
0: Quanto è bella, quanto è cara. Più la vedo e più mi piace. Anna, per te, in una versione di un tenorino giovanissimo, era all'epoca, Luciano Pavarotti per Anna di Varano.

Grande Annetta, grande, grande, grande. Poi abbiamo una grande Calycanthus di età piante e fiori, con un mattino di Leoncavallo, con il grande, meraviglioso Mario del Monaco.

Grande. Ed abbiamo l'ultima romanza per l'amico Dani, Daniele Furlotti, uno dei più grandi musicisti della provincia di Parma. Dani è di Fontevivo, a cui mando un saluto, un ringraziamento. E un forte, forte abbraccio. Renata Tebaldi. Renata Tebaldi con il Turandot di Puccini. Signore, ascolta.

saluti, i baci, le languide carezze, un saluto a tutti e a risentirci se nulla succede, logicamente alle 12:40. Grazie a tutti, avete fatto un programma eccezionale, romanze bellissime che ho goduto tantissimo. Grazie a tutti, a risentirci a quell'ora. Grazie.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all your care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE, in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salcio Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliare salsese @libero.it.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete può contare sul proprio intuito. Il Toro, eviti l'imprudenza nel maneggiare denaro. L'amore è per i gemelli oggi una cosa meravigliosa. Il Cancro soffre per amore. Il Leone conquista oggi una persona eccezionale. Un amore sentimentale per la Vergine.

0: La bilancia trionfa su tutti. Gli affari vanno a gonfie vele allo Scorpione. Al Sagittario accadono cose inattese e bellissime. Il Capricorno può avere un interessante incontro. Per l'Acquario, un momento di relax. Per i Pesci, un importante accordo economico.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
6: Come soffro!

0: ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa,
1: graziosa,
0: nessuna donna al mondo è più graziosa,
1: graziosa,
0: perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio non hai il coraggio di mentire. Carina,
1: carina,
0: allegra e spensierata sei carina,
1: carina,
0: ma con il broncio sembri ancor più bella, tu sei la stella.

nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid.

0: Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Sheriff, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
4: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, del fornare delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
5: L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
6: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
7: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
6: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
7: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
8: Notizie!
9: Adottare un cane e un gatto EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio, per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche, canate@polaris.it, radio montecanate @gmail.com. La mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo. Avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamo invece la baita, avete prenotato il fresco della baita, avete prenotato la baita per Ferragosto e non solo, la baita è il ritrovo della buona cucina, del fresco, della natura incontaminata. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Ricordatevi sempre la baita. Ed abbiamo il gattino, un gatto maschio, un gatto maschio che cerca casa a circa un anno. La padroncina è dovuta andare nel suo Marocco. Per informazioni, chi vuole adottare questo gatto meraviglioso, che è sulla mia pagina Facebook, fate il 347 03 61 628, così pure per Teo che è un cucciolone, circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo. Chi lo vuole adottare anche lui è un sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus è aperto oggi pomeriggio, chiedo scusa, è chiuso, perciò Calicanthus è tutto il periodo estivo, chiude al mercoledì e alla domenica pomeriggio. Calicanthus, Calicanthus sempre a vostra disposizione, con fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo. Ufficio informazioni per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. È un qualcosa di eccezionale. Il pensiero del giorno di Calicanthus, mandato direttamente da Merano, dall'amico Riccardo. Merano Riccardo: quando aiuti qualcuno, fallo ringraziando, perché la vita ti ha messo nel posto in cui doni e non nel posto di chi ha bisogno di essere aiutato. Molto bello, molto bello questo pensiero del giorno di Riccardo per Calicanthus, piante e fiori.

0: andiamo con Trump, il megalomane, o in versione pura megalomane, veramente chi lo conosce e lo vede con il mio aspetto, dice che tutti gli chiedono se farà il terzo mandato. Dio, la Costituzione, dice lui, non me lo permette, ma guarderemo di cambiare la Costituzione. Io vorrei vedere le facce e le firme di chi chiedono a Trump di fare il terzo mandato. Io vorrei vedere, perché è un bluff, no? Per fare da divo come gli spacconi sanno fare in un modo. Poi abbiamo altra, siamo a Cosenza, sono stati, grazie alle telecamere, presi due fratelli. Due fratelli sembrano gli assassini del diciamo ragazzo di 34 anni massacrato di botte. Se ciò fosse, è pena di morte. Ma possibile che i politici non rivedano queste leggi? Se ci fosse un dubbio assoluto, ma in quel caso, per la crudeltà, la futilità delle cose, due fratellini, come già era successo, due fratelli che sono in galera, i due boxer, insomma, mettiamo la hanno, pensate che quando si è colpevoli hanno la facoltà, sono dal giudice, ma si sono presi la facoltà di non parlare, io e tutti voi, se innocenti, griderei la mia innocenza, i particolari di perché non potevo essere l'assassino, due fratellini, l'assassino, perciò la delinquenza è il seme di famiglia. Veniamo invece a Ceuta, nuovo affondo di Madrid a Roma, prevalse la logica elettorale interna, perciò altro sfogo di Sanchez con il governo italiano. Ed abbiamo l'Etna che non si placa, anzi, l'Etna sono due nuove bocche all'aeroporto bloccato ancora. Ieri abbiamo visto sui telegiornali l'afflusso, la gente a dormire per terra, insomma cose di una criticità enorme, mentre invece l'ondata di caldo e l'afa, l'ondata di caldo e afa sono le più lunghe dell'estate, perciò 6-8 gradi sopra la media stagionale è un qualcosa che viene percepito da tutti noi. Ed abbiamo un'altra sortita del presidente americano più amato nel mondo, sto parlando di Trump, ironicamente, logicamente, pensate che la CIA insieme alla FBI hanno scoperto che Trump tanto tanto amato scappa da Ankara. Trump per scappare da Ankara era nascosto nel carrello catering di un aereo che doveva trasportarlo. Insomma, il Washington Post ha fatto una ricostruzione dettagliata di quello che può essere il presidente. Speriamo molto invece che gli diano il buon servito è a metà mandato. Io me lo auguro con tutto cuore, lo dico a cuore aperto. Ed abbiamo invece in Columbia, si scava tra le macerie. Finora sono 230 i morti e circa 2600 i mancanti all'appello. Perciò pensate quanta gente c'è bisogno, lo dico a Trump, Netanyahu e al Putin, di ammazzare tanta gente quando c'è di mezzo logicamente la natura, che grazie alla ignoranza umana sta facendo diciamo il bello e il brutto tempo. Ed abbiamo la Lan Mitch, dopo lo sfregio dei vandali al parco dei disabili a Parma, arriva l'abbraccio di tutta la città, l'abbraccio di tutta la provincia, gli aiuti che provano anche qui. Anche qui dico cominciamo a fare, sono giovani e non è certo uno di 60, 70, 50, 60, 70, 80, sono giovanissimi che hanno messo a soqquadro un parco per i disabili. Ora c'è la gara per aiutare l'associazione aziendale, private, in prima linea, per dare una mano, per ripulire il danno che hanno fatto. Del resto il motivo c'è, perché i politici non sono capaci di legiferare. Mi spiace per loro, ecco perché non sono e non entrerò mai in politica, perché, ripeto, la politica deve essere una cosa giusta. Secondo voi i due che hanno ucciso diciamo quel povero ragazzo sono minorenni, non hanno niente da patire? Ma vi sembra logico? Dai, vi sembra logico? Questi qui saranno minorenni. Ieri, un esempio, non faccio il nome di un supermercato, ho sfiorato la colluttazione in un supermercato di Salso. Tre ragazzi che sembravano ragazzi per bene, sembravano, prendono le buste, una busta, hanno rovesciato una busta per terra, non si sono degnati per prendere il pane di raccogliere la busta. A questo punto Donatella, per evitare il peggio, mi ha stretto il braccio, mi ha fermato, gli ho detto: ma quella busta lì chi la deve prendere su? È vero? No, datemi torto o datemi del coglione. Questa è la gioventù di oggi. Lui, come se neanche gli avessi detto questo, e io avrei insistito, se non mi fermavano, le avrei fatta raccogliere, invece l'ha raccolto Donatella. Ma voi trovate che ormai il mondo va alla rovescia o no? Sta andando a rotoli. Ed abbiamo tutto anche per merito delle mamme, famiglie e i telefonini, che sono l'assidua rovina di molte famiglie. Vende alcolici a minorenne straniero denunciato dai carabinieri per l'abuso etilico. Perciò ubriachi al volante, due fermi, uno drogato, insomma i nostri carabinieri ce la mettono tutta, ma è logico che i delinquenti sono tanti, poi sono sempre quelli che inseguono e è difficile starci dietro anche per gli agenti più logicamente appassionati al loro lavoro. A Monza, blitz nell'asilo degli orrori, un asilo degli orrori, è stata rintracciata una delle indagate a Parma per maltrattamenti a bambini. Pensate cosa debbo leggere: agente in prova fa arrestare ieri in via Garibaldi, centralissima Parma, un violento che disturbava i passanti. E perciò uno dei 27 nuovi agenti ha fatto un'opera di bene. Mentre invece, finalmente, voi direte, qualcosa di buono c'è. E come? È la nostra regione Emilia Romagna, l'adorabile De Pascale, che io adoro, è il presidente della regione, bella figura, e Fabi hanno fatto stanziare 40 milioni di euro per la riabilitazione alla salute mentale. Quanti matti ci sono in giro? Quanti matti che alle volte combinano grandi idee? Adesso 40 milioni di euro non sono, sono una bella cifra, saranno messi a disposizione per gli ospedali psichiatrici. Super caldo, i più colpiti sono gli anziani, ma gli accessi, dicono al pronto soccorso di Parma, sono stabili, perciò non c'è variante. Poi una cosa che mi ha colpito, mamma mia, quanto ero amico di Luca Storti. Luca Storti, grande Luca, pensate, morto, il grande Luca, grande carissimo amico, grande carissimo amico, grande persona, grande meravigliosa persona, il figlio, amico intimo di mio nipote Nicolas, tante volte portato sotto a casa, quante volte ho visto Luca lì al bar, alla gelateria 900, sempre col suo sorriso e il suo cuore grande come una ca, e l'ha dimostrato. È morto in un bosco, scout, che per andare a salvare un tredicenne, la vittima, 61 anni, Luca Storti, salsese, puro sangue, il ragazzino è in prognosi riservata al maggiore di Parma. Luca, ci mancherai tanto. Luca, hai fatto un gesto che non ha eguali al mondo. Sei un eroe, sei un personaggio salsese che servi da esempio a tutto il mondo. Ciao Luca, ciao, ciao, ciao. Addio invece, Salso si prepara ad essere sempre più città dell'acqua e del benessere. Perciò vedremo se saranno provvidenziali queste parole. Mentre invece addio a Laura Verdi, fra l'altro erede del grande maestro, ha gestito per tanti anni l'albergo delle Fonti a Tabiano. Perciò a Laura Verdi, discendente del Cigno di Busseto, le più sentite condoglianze. Ed amiamo invece Mi ha colpito tanto la morte di Luca, tanto, che persona. Ed abbiamo oggi San Giacomo, Sant'Ercolano e San Cilustro. Mamma mia, volevo leggere bene quel nome. I nati oggi amano farsi valere nel proprio campo e cercano in ogni modo di conservare la fantasia e la saggezza che hanno da sempre innati nella loro vita. Le tradizioni della storia, delle proprie origini, sono da tempo sotto il loro interesse. Temono tempo e denaro per conservarle, dovranno essere il loro istinto giornaliero. Sono persone in grado di parlare in ogni caso e in ogni argomento fatto con grande intelligenza ed esperienza, se sapranno fare buona dote di scorta di energia, sapranno fare un lavoro duraturo nel tempo che servirà a tutti coloro che gli sono vicini. Devono però imparare a non prendersi troppo sul serio, ridere e rilassarsi e diventare simpatici fa bene anche alla salute. I pregi è colto e molto fedele, i difetti è dispotico e molto molto superbo. Come sarà il tempo oggi? Avremo un mercoledì con locali annuvolamenti ancora pomeridiani, specie sui rilievi, zero termico a 4300 metri, temperature minime più 23, massime più 36, venti deboli, qualche rinforzo temporaneo nel pomeriggio in occasione dei eventuali temporali. È il bullettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.
1: Notizie

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza. Cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
1: Cartolibreria Maia, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Sancho Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni, chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore.

0: telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti, vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia. Che ti vuole bene. Why are you
1: keeping me at a distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

0: Almanacco del 12 agosto.
1: Si celebra oggi la festa di Santa Chiara d'Assisi, fondatrice delle Suore Clarisse.
0: Tanti auguri a tutte coloro che si chiamano Chiara.
1: Il nome Chiara ha significato trasparente. Infatti deriva dall'aggettivo latino clarus, clara clarum, che significa appunto chiaro. Originariamente attribuito al suono della voce, la clara vox, poi attribuito alla sfera etnica, cioè chiara in senso di illustre, famosa, gloriosa.
2: Come te,

0: Nel 1795, allorché abbandonò i suoi pascoli per entrare in una miniera della regione come fuochista di macchine a vapore, George Stephenson aveva 14 anni ed era un pastorello di Newcastle in Inghilterra.
1: Il piccolo fuochista imparò a leggere e seguì dei corsi serali. Di giorno lavorava sulla sua macchina e imparava la meccanica, di notte si dedicava allo studio.
0: Attraverso sacrifici e tanta volontà, nel 1812 George divenne ingegnere. Rimasto vedovo in giovane età, allevò il figlio Robert da solo. Robert stesso sarebbe poi divenuto ingegnere ed avrebbe ulteriormente sviluppato le invenzioni del padre.
1: A quell'epoca i vagoncini delle miniere di carbone erano ancora trainati sulle rotaie da cavalli. Ispirandosi alla macchina a vapore ideata dall'inglese Trevithick, George Stephenson costruì una locomotiva che nel 1817 trasportava carichi da 30 tonnellate ad una velocità di 10 km all'ora nelle miniere di carbon fossile del Kilgworth.
0: Il 27 settembre 1825, lungo una linea di 40 km da Stockton a Darlington, un treno a vapore trasportò per la prima volta dei viaggiatori a quasi 40 km orari.
1: George Stephenson morì il 12 agosto del 1848, proprio all'alba di quell'era della rotaia che avrebbe sconvolto e trasformato la vita economica del mondo.
0: Hollywood, 12 agosto 1951. Esther Williams festeggia il suo 30° compleanno col marito e i due figli.
1: Esther, campionessa di nuoto, dal 1942 ad oggi ha interpretato 16 film, guadagnando poco più di un miliardo di lire. Possiede una fabbrica, ville e un ristorante.
0: Madrid, 12 agosto 1974. La bionda Angela Hernández, 25 anni, è la prima donna autorizzata dal governo spagnolo a combattere i tori nelle arene.
1: Per diventare matadora, la Hernández ha fatto appello all'uguaglianza tra i sessi nell'esercizio delle attività professionali sancite dalla legge.
0: E veniamo al primo giro del mondo in aeroplano, rivendicato da Willie Herdman Post, statunitense, che al comando dell'apparecchio Lockheed Vega Winnie Mae coprì la distanza di 25.099 km in 10 scali, complessivamente in 115 ore e 36 minuti, nel 1933.
1: Tuttavia a noi sembrano dati piuttosto strani, perché il tempo impiegato è davvero troppo incredibile per essere vero.
0: E con questa notizia abbiamo concluso anche per oggi il nostro almanacco. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla Provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

Ciao a tutti, buongiorno, buon appetito, sempre 6-7 gradi sopra la media stagionale, sempre un'estate che ha battuto tutti i record per le sue calorie, ha preso troppo zucchero, calorie, sarebbe meglio che bevesse qualche bibita fredda, bella gelata. Un ciao, un buon stamattina avete fatto anche anche Anna. Dopo l'uccellatore, tanto tempo fa, l'annetta mi ha richiesto l'uccellatore, oggi un'altra romanza, bella, bella, bella, bella Anna. Quanto è bella, quanto è cara, più la vedo e più mi piace, dal Elisir d'amore di Pucci. Lasciale fare il cuion, se no il creden, i più cuion che te poi creden, è vero? Dai, allora, andiamo con... quello che è il liscio, è perciò tutt'altro genere di musica, meno culturata, ma non meno bella e simpatica di quella della lirica questa mattina. Perciò avete a disposizione la radio e televisione per darmi le vostre richieste. Passiamo a Anna. Il curious menacumete, dicono, le curious menacumete, sapete, ve l'ho già spiegato mille volte, perciò avete già imparato tutti, cusle la cumete. Allora, sapete dirmi, finché non riesco io, lo faccio per gradi, appena vedo che l'Erika non risponderà al salso Fidenza, farò la domanda salsese con prolungamento, per il momento non ce l'ho, perciò ho quella di però di Fidenza che dura da secoli. Sapete dirmi 1900 fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi via Micheli, quali sono questi due modi? Abbiamo il disco quiz e fortunatamente la nostra Annetta Orecchio non ce l'ha, proprio no, ga nurice mensui di Anna. Uricek Mengsui, perciò non sa dirmi, ma uè, non solo l'Anna, tutti gli altri, senza manuale, sapete cosa intendo per manuale, diventa più difficile, difficoltoso andare a rispondere alle volte anche a domande difficilissime che addirittura mi dettagliate, risposte che mi dettagliate al millesimo, quando si legge si fa questo e altro. Qui invece non leggete e neanche scrivete. Cos'è il titolo di questa canzone? Ensume es gule. Sapete cosa vuol dire ensume es gule? Ho gridato! Mi sono sgolato nel darvi gli aiuti. Adesso a voi dirmi cosa può essere questo rumore. Non date retta all'Anna, perché l'Anna è fuori come tre balconi, anzi un terrazzo. Anna, sei fuori come un terrazzo. Sentiamo qual è il rumore.

vacca bestia, quanti aiuti vi ho dato e non avete seguito. Quanti aiuti, aiuto! Allora, tre premi e 50 punti per chi indovina Fidenza, Disco Quiz e Rumore. Vado a completare l'almanacco d'Incœur.

questa sera fortunatamente avrò una qualcosa che tranne i film che guardo sul 90, film sul 90 che fa parte del nostro gruppo di trasmissioni televisive, tranne lì non so dove appoggiarmi televisivamente, però stasera sul 3 ci sarà l'appuntamento con la Petroluzzi. Petreluzzi, mamma mia, se Petreluzzi. Allora a voi seguire il giorno in pretura, vedrete quante balle vengono raccontate dai colpevoli e quante verità dagli innocenti. Oggi è Santa Giovanna Francesca, religiosa. Somi a chi l'è? Amedeo! Amedeo il Cumpisaiani! Amedeo Minghi, beh! Stante Neuvan! L'Alessandra! L'Alessandra le più giovane! L'Amoroso! L'Amoroso! La Cumpisa 40 anni, giovanissima! No? No, chieta rien conos mia, perciò parliamo schietto e non strano che mi... avete capito, stasera il giorno in pretura, veniamo invece chi nasce oggi, cercherà di emergere nel proprio settore con grandissima volontà. C'è soltanto una guerra che può permettersi il genere umano, è la guerra contro la propria estinzione, l'ha detto Isaac Asimov. E passiamo invece al sole. Il sole è sorto stamattina alle 6:18, ero là puntuale, tramonterà alle 20:37. Luna calante si leva alle 5:38, cala alle 20:35. Proverbio del giorno: quando la volpe non arriva all'uva, si dice che è acerba, è umbria. Passiamo invece al girar pagina, ricorre oggi che giornata? La giornata del mondiale dell'elefante. Grazie al genere umano gli elefanti sono in estinzione, grazie alla mentalità retrograda del genere umano. 1981 viene presentato l'IBM Personal Computer prodotto dalla IBM 1981, il primo computer della storia.

0: adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra, la baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, radiomontecanate@gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione, 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamo invece la baita, avete prenotato il fresco della baita, avete prenotato la baita per Ferragosto e non solo, la baita è il ritrovo della buona cucina, del fresco, della natura incontaminata. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Ricordatevi sempre la baita. Ed abbiamo il gattino, un gatto maschio, un gatto maschio che cerca casa a circa un anno. La padroncina è dovuta andare nel suo Marocco. Per informazioni, chi vuole adottare questo gatto meraviglioso, che è sulla mia pagina Facebook, fate il 347 03 61 628, così pure per Teo che è un cucciolone, circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo. Chi lo vuole adottare anche lui è un sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori. Calicanthus è aperto oggi pomeriggio, chiedo scusa, è chiuso, perciò Calicanthus è tutto il periodo estivo, chiude al mercoledì e alla domenica pomeriggio. Calicanthus, Calicanthus sempre a vostra disposizione, con fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni, per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. È un qualcosa di eccezionale. Il pensiero del giorno di Calicanthus, mandato direttamente da Merano, dall'amico Riccardo. Merano Riccardo: quando aiuti qualcuno, fallo ringraziando, perché la vita ti ha messo nel posto in cui doni e non nel posto di chi ha bisogno di essere aiutato. Molto bello, molto bello questo pensiero del giorno di Riccardo per Calicanthus, piante e fiori. E veniamo a Copenaghen, capitale della Danimarca. Anche lei ormai rafforza le frontiere, ma ci mettiamo in testa, mettiamo in testa anche tutti gli africani, che l'Europa
1: Non può accogliere 2 miliardi. L'Africa ha 2 miliardi di persone. Non possono pretendere di venire tutti in Italia. Ma posso dire una cosa disinteressata? Ma le teste che governano questo mondo, purtroppo teste sbagliate, avranno o no capito che questa gente vuole aiutata, vuole, deve essere aiutata prima di tutto, perché il colonialismo li ha rovinati, perciò colonizzati, hanno rubato tutto quello che c'era da rubare e hanno tenuto la miseria. Secondo, perché? Perché vanno aiutati, ma al loro, nei loro luoghi, dove c'è adattamento, ci sia un flusso regolare della manodopera che si ha bisogno, ma non si può fare come a Ceuta abbiamo visto un'invasione, una cosa demenziale, quella per destabilizzare l'Europa, hanno fatto anche questo. Comunque vedremo cosa succede. Io che non capisco niente, dico aiutiamoli, è giustissimo aiutarli, ma nei loro luoghi. Intanto Mattarella, che io rispetto tantissimo, il nostro presidente, ombre di guerra inedite, l'ha capito benissimo il nostro presidente, che ormai ci sono guerre inedite, guerre che si affacciano in un modo strano per destabilizzare questa o quel continente. Abbiamo Hormuz, 9 milioni di barile di greggio al giorno, con l'oleodotto arrivano 15 milioni, perciò sarà barili. Neanche meno la metà, perciò dati del segretario USA dell'energia, ma caro segretario, dillo al tuo presidente che ha combinato un casino, lui che si vanta di dire che tutti gli chiedono di essere rieletto, ma per l'amor di Dio, meglio eleggere l'ultimo arrivato in strada che ancora un terzo, ma speriamo che l'America rimanga adulta e non vada indietro con la democrazia, speriamo bene. Andiamo a Formentera, muore un italiano in mare, ancora ignota la sua identità. Poi ci sono tante altre notizie che dettaglierò alle 14.30 nel prossimo radiogiornale. Come sarà domani il tempo? Avremo un giovedì tempo stabile, soleggiato per tutta la giornata, ancora persiste l'odioso e assillante caldo. Ripeto, abbiamo mediamente dai 6 ai 7 gradi sopra la media stagionale, 23 le minime, 37 le massime, 20 deboli. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon appetito. Ma prima di mandare la sigla, ancora una volta, come ho ampiamente specificato stamattina, grande commozione a Salso Maggiore per la morte di Luca. veramente una morte che ha lasciato tutti a senso sbigottiti. Luca Storti è stato presidente della pubblica assistenza, marito della Paola Pioli, del famoso studio Pioli, la Paolina, è una persona che è stato attivo con gli scout per non mettere in strada ragazzi, ha inventato tante cose. Perciò la famiglia Storti, alla famiglia Pioli voglio pubblicamente fare le più sentite condoglianze. Come ho scritto, sono i migliori sempre, purtroppo, che ci lasciano troppo presto. Poi, per generosità, come Luca, non ha esitato un attimo per salvare, come ha sempre fatto nella sua vita, una vita umana. Purtroppo gli è costata la sua.
2: Notizie flash. Notizie flash.
1: Abbiamo Pietro il Grande. Pietro il Grande, come ben sapete, Pietro IV è stato il grande di Torino. Ciao Pietro e buon ascolto. È dedicato a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Montecanate. Buon mercoledì a tutto lo staff. Un saluto carissimo al carissimo amico Roberto Boerio. Intanto vedo solo adesso, chiedo scusa Pietro, che la famosa prugna, le Kulingen, che poi non so come l'abbia chiamata la Anna, la famosa prugna Kulingen, leggo solo ora, purtroppo erano ieri, era tardissimo, 14:15, a Torino la chiamano el Ramasin, prugna piccola e nera, quella ovale. Noi, Pietro, tranne Anna di Varano, la chiamiamo le Kulingen in dialetto, tranne Anna, che logicamente Anna ha un suo nome per quella pugna lì. Noi così la chiamiamo. Ed abbiamo una dedica a te, Roberto Boerio, a Mirella Di Taviano, un forte abbraccio alla sua cucciolotta meravigliosa con questo fuoco di Anonima. Sono

0: bello per l'amico Pietro. Sapete dirmi, regalo un punto? Anch'io saprei rispondere. Anna, anche tu sai rispondere. Stella, ascolta. Sai dirmi come si chiama? Come si chiama il famoso liquido che lubrifica i nostri occhi? Come si chiama il famoso liquido che tiene lubrificato i nostri occhi? Perciò il doppio del tempo, umor vitreo, sì, il liquido che tiene lubrificato i nostri occhi. Ed è, abbiamo norma di parola, norma forza.
1: Message, all message, play back.
2: Alle merda, alle grattiere, tutti i soldatori di Alte Montecanate e tutte le persone di San Francesco e siamo il primo canto di primavera da Bagutti, canto di primavera da Bagutti, oh, ciao.
0: Bene, dopo la risatina di Norma andiamo con Canto di Primavera Bagutti.

0: Canto di primavera per l'amica Norma di Parola. E veniamo a Claudio. Perché prima metto la telefonata di Claudio? Perché faccio un quiz su questa telefonata. Attenzione.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti polvere di Castellina Pausi, ciao.
0: Grande Claudio, dopo la bella romanza di stamattina, il bel brano, uno dei tanghi più belli, belli di Castellina Pudre, che vuol dire polvere, vale 2 punti. Che strumento suonava Pasi? Che strumento suonava Castellina? L'ho detto che prima avrei messo Claudio, sempre all'altezza della situazione. Che strumento suonava Castellina, che strumento suonava Pasi? Che strumento suonava Pasi? Che strumento suonava Castellina? Allora, eccolo qui, fuori tempo, fuori tempo.
2: Castellina suonava la fisarmonica. E Pasi suonava la chitarra.
0: Chitarra. Meno male per te, perché Pasi suonava gli strumenti a fiato, non la chitarra. Anna, meno male per te che non hai perso i 2 punti. Fisarmonica Castellina, Pasi strumenti a fiato. Niente chitarra, non sapeva suonare la chitarra. Anna, sei sempre fortissima. Andiamo con Pudre, polvere, poi domanda, regalo.

T'ho dato la vita ed ora tu la togli a me. Anna, non deludermi. Non deludermi. Di chi era questa voce? Anna, non deludermi.

0: Pasi, inconfondibile. Perciò complimenti all'Anna. Non si è fatta sfuggire il cadeau. Poi ho qui pronto il quiz, diciamo di fortuna. Guardiamo, preparatevi. Attenzione, pensate, vi preparo così avete modo di prepararlo per dopo, seconda parte. Pensate, un partito italiano. Che partito? Uè, non è che io abbia simpatia per questo o quel partito, però non avendo mai fatto partiti, ho voluto provare anche se siete competenti nella politica. Perciò pensate a quale partito ho pensato. Ma dopo, adesso vado con la pubblicità.
1: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 50.

0: 57 54 via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63, via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
2: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
3: Ma no, ma da 5 è da che il pan?
4: Ma no! De 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
3: Ho bella capito, il fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
2: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
1: A Fidenza, in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: La cantina La Margherita, nata nel 1950, produce e vende vini DOC dei suoi vigneti collinari, collocati nella giusta esposizione di terreni argillosi e calcarei sulla Valle dell'Ongina. Malvasia, Ortrugo, Gotturno, Barbera sono i nostri fiori all'occhiello. Siamo a Bacedasco Basso di Vernasca, Piacenza. Telefono 0523 89 51 61. Cantina La Margherita, nel bicchiere troverai la forza dei vigneti storici e l'eleganza dei migliori metodi di lavorazione. Bar Trattoria Trinità, Trinità di Vernasca, telefono 0523 89 83 01. Il locale si trova in zona collinare, vicino al torrente Stirone. Propongono cucina tipica emiliana e piacentina, primi piatti cucinati con pasta fatti in casa, salumi di propria produzione, sala attrezzata per banchetti e cerimonie. Veranda esterna, sala riunioni, parcheggio privati.
5: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
6: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
5: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
6: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
7: Veniamo a due punti. Sebbene è facile, vi do ugualmente due punti. Anna, siete in Urcede, sei allertata, dialetto per diletto. Allora, come diciamo in vernacolo, fare le cose senza cognizione di causa. Fare cose in sé, insomma, avete presente Trump? Ecco, fa cose che noi in dialetto diciamo, ecco qui la Silvana, la belle maniere, la foglia, il broc, la radisa, pronto?
8: Alla Carlona.
7: Quello, Enrica, è fare un lavoro fatto male, le fate la Carlona, ma non ho detto così io, ho detto senza usare quel briciolo di intellettualità che, ripeto, ci vuole in tutte le cose. Infatti l'ha dimostrato, bombardare indiscriminatamente l'Iran, il casino che ha fatto quell'uomo. Quell'uomo, io lo chiamo uomo, non presidente, al mondo ha fatto un caos. Ecco, come diciamo, fare le cose alla Carlona vuol dire farle male, così, giusto per farle. Ma io non ho detto così. Ho visto che ho messo in difficoltà anche, però, anche Silvana, Anna. Questa dovresti saperlo, Mamma mia, sono riuscito. Poi forse sono riuscito. Enrica, poi mi raccomando, telefona per Sanso, perché ho una domanda inedita, cioè che non ho mai aiutato, mai fatto. Cinque, quattro, grazie Enrica, tre, due, uno, stop. Non diciamo, Anna, Enrica, non diciamo el farrobi senza cunision. Mi sono anche tagliato all'inizio fare le cose senza cognizione di causa, l'ho anche detto all'inizio, poi mi sono tirato indietro, ho detto altre cose, è andata male stavolta, ma è quello che noi diciamo quando si fanno le cose alla Trump, fer robi senza cognition, senza cognizione di causa. Bene, mettiamo via, aspetto un attimo, Anna. Qualcosa da correggere, dimmi, perché ho una grande osservatrice che magari mi dà un dettaglio. Se non la sento vuol dire che tutto è regolare. No, tutto è regolare, ho provato anche dall'Anna. Fer el robi senza cunision. Ormai non si dice più così in dialetto, ma si dice fer robi el Trump. Si dice ormai. Ed andiamo con altra richiesta, poi attenzione. In due butte el feu malatme e de Ambridge. De Ambridge lo girè. Ho messo il foglio, va bene, avevo, adesso lo troviamo. Abbiamo un'altra Pia, Vanni Catellani PA, grande. Vanni Catellani con Poudre de Toile, dicono a Cran-sur-Sierre, polvere di stelle.

0: tromba! Non trombate troppo! Vanni Catellani, grande! Grazie Pia! Allora, non avete saputo fare robi senza cunisión, proprio fare le cose affrettate, cose, ripeto, senza mettere un briciolo di sale in quello che si fa, molto spesso anche rischioso, eccetera. Che è poi tutt'altra cosa di fare le cose alla carlona, si fanno, ma sono cose fatte così alla bella meglio. Invece qui, chi mi dice il nome di un partito? Ripeto, non io sono mai avuto una tessera, mai simpatizzante di un partito, cambio di volta in volta in base a quello che i partiti possono offrire, in base al programma poi magari non mantenuto. Perciò a caso ho battezzato il nome di un partito. Guardiamo se ci siete, sono tre punti e tre premi e 30 punti. Per voi non del sabato, 5 punti. 5, 4, primo partito che vi viene in mente. 3, 2, sentiamo che partito, non ci interessa, sì.
1: Italia Viva.
0: Italia Viva, è quello di Renzuccio. È brava Silvana, forse Silvana i Sannan è il nome di partito proprio. Quale partito avrà pensato Vittorio? 5, eccolo qui, sentiamo. Sveglia!
1: Fratelli d'Italia!
0: Fratelli d'Italia, l'Italia se desta le de... Fratelli d'Italia, con la Meloni, Renzi, Meloni, guardiamo c'è qualcuno altro? No, Medic, che la Silvana, lega el culple, i disen in dialet, anne el sevet chi disen in dialet, la Silvana lega el culple, sentite, cosa ho battezzato, sentite.
2: Il partito è Azione, il partito è Azione, il partito è Azione.
0: Figlio di il partito che erano partiti con Renzi insieme, poi i Sendivis, ma sempre collegato, mi sembra che abbia detto Italia Viva, no? Mi sembra. Brava Silvana, figlio proprio legal culple, la Silvana, veramente bravissima. Brava, buon fiuto, Calenda. Ho battezzato, ma senza incitarvi a questo o quel partito, voi votate chi volete in base a chi pensate abbia fatto il bene dell'Italia. A me non interessa. Intanto andiamo con Anna. Sono curioso di sapere il rumore.
3: Intanto andiamo. Vittorio, se puoi fare tutto bene. Dello stesso, per il rumore ti dico che è un blister di acqua, di bottiglie d'acqua, che scarichi dal baule della macchina. Va bene, ciao.
0: Anna, not comment, sai cosa vuol dire not comment in inglese? No, pardon, in cinese. Not comment. non commento, non scarichi dell'acqua, perché se era del vino faceva magari un altro rumore, se era delle bibite faceva un altro rumore, dalla baule della macchina. Perciò non è quello. Grazie Anna, però bella la polca, il tu poivre, tutto pepe.

0: Ed abbiamo Anna, io qui, Annetta, mi credi, mi credi senza sulla parola, saprei rispondere subito. Chi ha in... chi è questo? Palmiro! Io godo quando gli ho detto, gli ho Palmiro, Palmiro, lui quando sono in trasmissione lui chiama e gli ho detto Palmiro, Palmiro Simonini, ciao Palmiro, più grande pianista di tutti i tempi, però capisce poco. gli ho detto telefonami quando hai bisogno dopo le 15. Lui immancabilmente o alle 10 al mattino quando sono in trasmissione o alle 13.30. Gliel'ho detto, non è che non abbia avvertito. E io godo quando chiamano, godo molto, godo. Allora, sapete dirmi chi ha inventato... Sentiamo, magari è lui che ha sentito. Sì? Pronto? Sì? Pronto? No. Ah, è vero, è vero, è vero, è vero. Ho una promessa da mantenere, è vero. Allora, chi ha inventato la fotografia? Chi ha inventato? Io lo so. Anna, te lo sai? C'è qualcuno che ti aiuta nella ricerca? Io lo so, mi credete? L'Anna mi crede. Mia botta. 15. Per 2 secondi non do e non tolgo, va bene? Chi è, scusa? Enrica, chi è, scusa? No, non ho sentito. Enrica, non ho sentito. Pronto? Nobel? Chi è, scusa? Baguer? Niplen, che ha... Enrica, ascoltami, niente, poco ma... Ascoltami per televisione. Ma la fotografia è stata inventata da Niplen, da Noel Niplen. Provate a guardare, perché potrei anche...
1: Da sì. Nietzsche.
0: Però
1: Nietzsche,
0: se...
1: però
0: sì.
1: Era occupato...
0: No, non era occupato, Anna. È che ti hanno cercato e te l'hanno detto, Niplen. Non quello che ha detto Enrica, tu hai detto completamente, non era occupato Anna, è la ricerca che è più dura, ecco, l'ho fatta per darvi una mano a voi, meno addotti alla ricerca, che avete bisogno di qualcuno per dissuadere coloro che sono più veloci.
1: Stavi parlando con Enrica.
0: Sì, va bene, però c'è due linee Anna.
1: Se io ho preso quelle sbagliate, non
0: ho capito.
1: Lo stesso, non lo voglio.
0: No, no, ma non te lo do, perché la legge è uguale per tutti. Anna, lo so che tu non mi sarai sincera, ma non è farina del tuo sacco. Te l'hanno letto e poi l'hai detto, hai fatto tutto il tempo. Ho fatto queste leggi per aiutare voi che siete meno addotte. Anneple. Enrica, non c'è niente di trascendenziale. Nel modo più assoluto restiamo amici, però se questo coso l'ho fatto e rientrava per un secondo, avrei dato il punto all'Enrica, perché l'Enrica non ha chi l'aiuta nella ricerca nel modo più assoluto, ecco perché alle volte sbavo con un secondo o due. Ed andiamo per Rosanna Di Piadena, che oggi compie gli anni, perciò questa mattina mi ha pregato di fare la dedica, si fa la dedica da sola. Per bimba dagli occhi, non Bimba dagli occhi pieni di malia, no, quella è un'opera lirica, ma Bimba dagli occhi blu con...

0: Bimba dagli occhi blu. Allora, abbiamo saputo, Erika, scrivi nei tuoi appunti che è Niepler che ha inventato la fotografia. Niepler. Non so di che nazionalità era, mi sembra polacco, mi sembra, Niepler, prendetela con le pinze. Almeno però mi saprete dire, Anna, senza il suggerimento, ascolta, se trovi una linea occupata, subito devia sull'altra linea. È vero, intanto che chiacchieriamo, è vero, Anna, ascolta, questa la sai solo tu, sai dirmi il nome? Io lo so, vale 2 punti, il nome anagrafico di Morandi. Se non sapete questa, vi sculaccio, 5. Quindici, venticinque, trenta, mezzo minuto. Anna, ti hanno trovato il nome anagrafico di Morandi? Me l'alce me, somà e sopà. Allora, Morandi anagraficamente si chiama non Gianni, Gianluigi Morandi. Gianluigi, segna, Erika, segna, Gianluigi Morandi. Ed andiamo con la pubblicità, poi l'ultimo brano, vedo c'è una spia, se c'è una canzone la metto, però l'ultimo brano è per Angelo, poi sentiamo la canzone se è da mettere o meno. Comunque adesso vado con la pubblicità.
1: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Allora abbiamo intanto vado a sondare la telefonata.
4: Questo auditorio non può essere un blister di bottiglie, acqua, vino, quello che è. Ho detto di non essere in cucina, di non essere fuori, secondo me lo cambi tutti i giorni. Vorrei sapere, ciao.
3: Allora, Annetta, ti do subito la risposta, perché non può essere uno che tira fuori. Ascolta, chi è? Dimmi solo una cosa. Anna, mi stai ascoltando, Stella? Che categoria di persone tira fuori bottiglia o bottiglia d'acqua o di bibite, quello è dal baule? Qual è la categoria di persone? Dimmi la categoria di persone. Sentiamo cosa intende l'Anna per categoria. Voi avete capito tutti cos'è una categoria di persone, no? È una categoria che poi ho spiegato molto bene, d'obbligo, è obbligata a fare questo rumore, obbligata a fare questo rumore tutti i giorni, alle volte più volte al giorno. Ripeto, sono a migliaia che lo fanno. Pronto? Sì? Ma secondo te, Anna, è una categoria di persone quelli che vanno a fare la spesa? È una massaia che occasionalmente va a fare la spesa, non è una categoria di persone. Devi farti.
5: Ma vinca di umile, guarda che io ho visto tante macchine, tanti uomini che vanno a fare la spesa.
3: È vero, è vero.
5: E poi se no è uno che fa scendere il cane dalla macchina, cosa vuoi che ti dica? Tutti sì. I giorni cambi?
3: Grazie. No, io non cambio, lascio sempre.
5: No, non cambi gli aiuti, intendo di dire gli aiuti.
3: No, ma intendo, ho sempre dato. Ascolta, allora, è una categoria di persone. Categoria, devi informarti bene cosa vuol dire. Sono migliaia di persone, migliaia, il 10% di noi lo fa. Tu pensi che il 10% e arriviamo al 30% in certi momenti dell'anno facciano quella operazione lì che tirano giù bottiglie d'acqua?
5: Quando c'è per Natale, ci sono le feste per Ferragosto, io dico che fanno più lavoro,
3: è vero.
5: Ma dovresti spiegare adesso, li spieghi a metà.
3: Dimmi, dimmi dove non hai capito che io ti spiego bene, dimmi.
5: Dico se è fuori del corso, dalla casa, o se è dentro alla casa.
3: Si può fare, ascolta. Ti aiuto subito, si può fare dentro, fuori, alla casa. Hai visto? Io, sì. Chiedimi pure, io ti aiuto. Si può fare sia dentro che fuori alla casa.
5: Va bene, adesso mi do da fare.
3: Anna, sei adorabile, mi piace quella tua tenacia qui. E poi Anna, sentirai adesso per la domanda salsese, che vedrai che Enrica, secondo me, non lo ricorda, perché anch'io non lo ricordavo. poi mi sembra di non averlo mai fatto. Guardiamo se tu riesci, oppure se il tuo provvidenziale aiuto riesce a trovarlo. Salso Fidenza fra pochi minuti. Adesso andiamo con Angelo, che dedica, Angelo di Piacenza e i suoi 30 gattoni. Anna, te chiedi, fammi domande che io ti rispondo. Va bene? Fammi domande, fammele. Vedrai. Perciò, rumore che viene fatto dentro e fuori la casa. Può essere fatto in casa o fuori casa. Rumore, perciò abbiamo saputo, grazie all'Anna, qualcosa di più. Tutti al mare per Roberto Boerio con il grande Matteo. Chicco De Matteo con le sue la sorella di Fico. La sorellina di Fico che si chiamava come si chiama come si chiamava la sorella di Fico? Anna, brava, bella domanda, bella. Allora, l'ho detto,
6: c'è chi piace Shevchenko di Danesta o Trezeguet,
3: ho anche detto, lo ripeto, che in certe stagioni

0: dirmi con quale pseudonimo è noto lo scrittore borghigiano Alberto Mambriani? Non chiedetelo a me. Con quale pseudonimo è noto lo scrittore borghigiano Alberto Mambriani? Enrica, se no poi l'Anna si informa e ti frega. Sai dirmi come si chiamava? L'hai citata tu, quando abbiamo parlato della autoscuola Gatti. M'hai detto, ti ricordi? Sai che hai buona memoria. Mi hai detto la pescheria lì, dalla stazione. Come si chiamava quella pescheria? Mi è venuto subito in mente. Erika, come si chiamava la pescheria della stazione? Pseudonimo del noto scrittore borghigiano Alberto Mambriani. Nome della pescheria della stazione. Enrica, non l'ho fatta quella, non l'ho mai fatta. Enrica, non guardare negli appunti, chiedi casomai domattina al bar come farà l'Anna, che chiederà in giro e gli aiuti giusti l'Anna ce li ha, veramente gli appoggi giusti l'Anna ce li ha. Nome pseudonimo dello scrittore borghigiano Alberto Mambriani. Nome della pescheria della stazione di Sa, che non esiste più, non è quella da adesso che hanno appena chiuso, fra l'altro. Pronto?
1: Era la Centrale Ligure e la Iari.
0: Centrale Ligure la Iari?
1: Ligure. Ma Centrale Ligure, no.
0: Ma dove l'hai sentito questo nome, Anna? Scusa,
1: L'ho preso lì a Salso, l'ho appena messa su allora.
0: Cosa? Salso?
1: Quando c'era questa pescheria?
0: Andiamo dietro di almeno 30 anni. Almeno 30-40 anni. Lasciami finire a parlare. Almeno 30-40 anni.
1: No, io dicevo l'ultima.
0: Ma no, l'ultima da adesso che ha appena chiuso. Grazie Anna, grazie. Come non detto. Quella che hanno appena chiuso, che si chiama Giuseppe Mare o roba del genere, che è durata un mese, due mesi, e poi ha chiuso in battente, una gran bella pescheria che ha già chiuso. Ma stiamo parlando vedi Anna che tu ti fai della confusione. L'Enrica parlava di quando c'era la scuola guida Gatti, perciò pescheria, scuola guida Gatti, dunque andum in tre culte. Niente, vi dico quella di Fidenza perché lì la trovate dappertutto e non la tengo. Lo pseudonimo del noto scrittore borghigiano Alberto Mambriani è Gildo Reyes. Gildo Reyes, io non lo sapevo. La pescheria invece, guardiamo se l'Anna riesce a trovare la via giusta o se prima di lei, l'Enrica domattina da Vittorio, qualcuno ricorda il nome di quella pescheria. Mi spiace, metteteleo in segreteria, casomai lo mettiamo domani, perché io adesso ho chiuso, è troppo tardi.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
1: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala. Radio Monte Canate.
2: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.

0: e di Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Pegaso, rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Cannate.
1: Radio.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è

0: Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì, in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. E ricordiamo invece la baita, avete prenotato il fresco della baita, avete prenotato la baita per Ferragosto e non solo, la baita è il ritrovo della buona cucina, del fresco, della natura incontaminata. Prenota alla baita allo 0524 68 92 26. Ricordatevi sempre la baita. Ed abbiamo il gattino, un gatto maschio, che cerca casa a circa un anno. La padroncina è dovuta andare nel suo Marocco. Per informazioni, chi vuole adottare questo gatto meraviglioso, che sulla mia pagina Facebook, fate il 347 03 61 628, così pure per Teo che è un cucciolone, circa un mese, futura taglia media, pastore tedesco, rimasto solo, chi lo vuole adottare anche lui, è sulla mia pagina Facebook, contattate Empa Adozioni Parma 347-03-61-628. Ed abbiamo Calicanthus, piante e fiori Calicanthus, è aperto oggi pomeriggio, chiedo scusa, è chiuso, perciò Calicanthus è tutto il periodo estivo, chiude al mercoledì e alla domenica pomeriggio Calicanthus. Calicanthus sempre a vostra disposizione con fiori, piante, composizioni, un buon caffè caldo, ufficio informazioni per farvi installare la app Canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. È un qualcosa di eccezionale. Il pensiero del giorno di Calicanthus, mandato direttamente da Merano, dall'amico Riccardo. Merano Riccardo: quando aiuti qualcuno, fallo ringraziando, perché la vita ti ha messo nel posto in cui doni e non nel posto di chi ha bisogno di essere aiutato. Molto bello, è molto bello questo pensiero del giorno di Riccardo per Calicanthus, piante e fiori. Ed andiamo, è cominciato l'interrogatorio di La Vitola. In corso a Rebibbia, nella galera di Rebibbia, ne salteranno fuori di tutti i colori. L'avvocato di La Vitola, entrando in carcere, si è limitato a dire che il suo assistito ancora non ha deciso se avvalersi della facoltà di non rispondere o meno. Io ripeto, sono uno di quelli che sbraiterei ai quattro venti la mia innocenza, in qualsiasi modo, se non avessi nulla da nascondere. Ombre di guerra inedite, bravo, il grande Mattarella, il nostro papà presidente della Repubblica, lo ha detto in una situazione per la strage di Sant'Anna di Stazzema, simbolo dell'abisso, delle guerre, degli ignobili, ignoranti mondiali che fomentano, uccidono persone, e al giorno d'oggi si dovrebbe solo sedere a un tavolo. Ma purtroppo abbiamo alle spalle un ONU che è una organizzazione nulla facente, non serve a nulla, mi spiace dire queste parole, ma non ferma certo le guerre. Mentre invece Copenaghen pronta a chiudere le frontiere, anche la Danimarca ormai è esausta dopo il blitz, lì è stato, credetemi, tutto organizzato. È impossibile che tutte quelle decine di migliaia di persone abbiano deciso in un momento di andare in quella località, località della diciamo del Marocco, per poi passare, no, è lì, è tutto organizzato per Ceuta, per diciamo sconquassare un po' quello che è l'armonia. Ma anche qui speriamo che non ci siano nazioni che cadano nell'inganno, purtroppo, e che sia l'Europa a decidere al meglio. Dal 13 agosto in vigore
1: all'interno dell'Unione Europea la nuova norma che prevede progettazione, produzione, raccolta, trattamento a fine vita dei veicoli, volti a rafforzare l'economia circolare del settore automobilistico, a sostenere l'autonomia strategica dell'Europa. Questo faccio un applauso all'Europa. Ogni anno in Europa dai 10 ai 12 milioni di veicoli hanno un fine ciclo, un fine vita, e vengono trattati come rifiuti. Perciò un grosso applauso all'Europa che farà di tutto per riciclare tutto e ancora di più. Promuove il recupero, l'utilizzo, riciclaggio di acciaio, alluminio, rame. Così si fa. Così si fa. L'Europa insegna a tutti, ricordatelo, alle nazioni più diffidenti, hanno tutto da imparare, America compreso, dall'Europa. Hormuz, 9 milioni di barili di greggio al giorno. Chris Wen dichiara che attraverso lo stretto transitano 9 milioni di barili di petrolio al giorno, lo riferisce a Bloomberg, considerando anche gli oleodotti, i flussi petroliferi della regione hanno raggiunto circa 15 milioni di barili, secondo il segretario americano dell'energia. Sapete che io sono uno di quelli molto diffidente, ma molto diffidente di quello che attualmente, finché c'è un presidente come Trump, dice l'America. Etna, ancora disagi per l'eruzione dell'aeroporto di Catania, che resta chiuso fino al 16, alle 16 di domani, causa delle ceneri laviche. È riaperto alcune ore lo scalo di Comiso, è il settimo giorno di chiusura dell'aeroporto siciliano, ritardi, deviazioni, voli cancellati, le ceneri del vulcano sono arrivati fino a Malta e in Libia anche Malta, la Nubi ha causato cancellazioni, ritardi e disagi, ci mancavano, ripeto, quegli scossoni enormi che anche il tempo riesce a rafforzare. Lo vediamo i terremoti lì nel Sud America che ormai si accavallano, ma l'uomo non avrà capito che ormai c'è un qualcosa, un limite da porre fine, perciò questi eventi eccezionali, lo vediamo col caldo anomalo che ci siamo trovati con un'estate veramente da boccheggiare, facciano ripensare a qualcuno. Un 22enne di nazionalità bulgara è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco a Cutro, Crotonese. A ucciderlo è stato un ragazzo del posto, si è presentato nella casa in centro, gli ha sparato e poi killer è fuggito, dopo è stato fermato, ritenuto l'autore del delitto. Siamo a Cutro. Gli avrebbe sparato per motivi sentimentali, perciò non ci sono dubbi a mio riguardo, pena di morte per questi reati. Sarebbe un rivale in amore, tu vai a uccidere un giovane perché un 22enne, ripeto, nazionalità bulgara, ucciso a colpi di arma da fuoco. Sono cose indescrivibili nella mente di persone umane normali. Formentera, un italiano muore in mare, lo ha riportato i media spagnoli, causa probabile del decesso, l'annegamento, ancora ignota l'identità dell'italiano che ha perso la vita nell'isola spagnola. L'allarme lanciato da un altro bagnante presente sulla spiaggia, che ha notato la vittima in difficoltà in acqua e ha tentato di soccorrerla, però inutilmente. Poi un bagnino è intervenuto in soccorso, l'uomo è stato portato a riva, ma sono inutili i tentativi per rianimarlo. Questi sono incidenti che veramente lasciano tanto amaro in bocca. Ed abbiamo Trump: ricandidarmi, mi piacerebbe, ma no, dai, non lo faccio, me lo chiedono tutti, ma chi te lo chiede di ricandidarti? Chi ti chiede di ricandidarti? Fammelo vedere in faccia, chi ti chiede di ricandidarti sa benissimo che non è possibile un terzo mandato, ma dice lui: tutti me lo chiedono. Parlando, cambio all'ultimo aereo di ritorno dal vertice NATO, come ben sapete, da Ankara, dove è stato nascosto in un carrello delle vivande perché si presumeva a un attentato. Ricevo molte minacce, molte, cui non esiste la conoscenza, non esiste la conoscenza ai cronisti. Credo di essere il bersaglio principale. Non mi fido dell'Iran. Hormuz lo stiamo controllando noi. Ma caro Trump, questo chiamiamolo putiferio mondiale posso darti dal tuo, l'hai creato tu con i tuoi litigi, la tua voglia di potere, la tua presunzione, posso dirlo. La Russia è sempre pronta a ricercare compromessi accettabili con i paesi vicini ai partner, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. Lo ha dichiarato il altro buono, criminale di guerra, presidente russo. La Russia rafforza la propria sicurezza nel complesso delle singole regioni, siamo sempre pronti a cercare, insomma, fanno gli agnelli, Trump fa gli agnelli, dimenticando che ha invaso un paese neutrale. Gliel'hanno perdonato nel 2014 con l'invasione di parte della diciamo dell'Ucraina, se vogliamo, ed da lì l'ingordigia di questa persona non ha più avuto limiti. Come sarà il tempo domani? Avremo un tempo, giovedì ci sarà l'Hit Parade del giovedì, stabile, soleggiato per tutta la giornata, persiste il caldo assillante, zero termico a 4500 metri, temperature minime più 23, massime più 37, venti deboli, è il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari. che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia agli urchiari inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
3: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiuta.

0: nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@maiaufficio.it. Visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora 455-88. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Poi la la la la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Special DJ Roby Pezzani.
6: I don't know.

Ma che musica, ragazzi, che pomeriggio sound. Roberto Bessani con voi e il nostro sponsor La Baita, Madonna, new single.

Liz Sorandi e prima ancora Anna. Questo è lo special DJ Pomeriggio Sound. State con noi. Oggi eclissi solare alle 19.30. Mamma mia, sì, temperature alte, eclissi solare. Ma che cavolo. Rovazzi, Costiera Amalfitana.

Peggy Goo, pezzettone, mamma mia, ci piace un succo. E poi piccolo break, canate shopping, consigli, acquisti, e poi l'ultima parte del pomeriggio sound.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano, in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6. Telefono 347 60 97 187.
3: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni, per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085, e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
4: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
5: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
4: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
5: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
6: Special DJ Roberto Pezzani.
7: Stasera tutti alla baita.
8: Poi la la la la.
7: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
9: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
7: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
9: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
7: Sì, spettacolare.
6: Ristorante birreria La Baita,

0: Posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante Birreria La Baita, da Salsomaggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
1: 0524 689226.
2: No, non quella baita!
3: Special DJ Roby Pezzani.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amoroso Hit Parade nel pomeriggio sound superista dell'estate. State con noi. E poi c'è MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Questo è il turno di MGK su RMK. Pomeriggio Sound, c'è il nuovo singolo di Madame, viaggia molto bene anche nella nostra Hitmania, vedremo domani sera 19.30, 21.30, i 30 hits della settimana, si titola Mama non Mama, Madame.

Il nuovo singolo di Madame nel pomeriggio sound, Mamma non mamma, e poi c'è The Bausa, è House, quella che si balla e si suda nelle disco estive. Magnetic.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205. Cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed il Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

t'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te, camminando verso casa.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

per la strada, fa un accenno e ti saluta col sorriso, nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: Allora è pronta, signorina?
1: Sì, maestro.
0: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
2: Fa la mi, re mi fa. Attenzione al mi.
1: Mi scusi.
2: Sol.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

avremmo preso i suoi frutti e morsicato quel sogno che ora dorme lontano in fondo al vino.

Finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.